Non dire tanto sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi la darinova. Non desparfare, sparfare, sparafretta.